Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo lunedì 14 settembre. Ragazzi, una settimana e arriva l'autunno. Beh, sì, che dobbiamo fare? Se arriva l'autunno, arriva, ce lo prendiamo, anche se quest'autunno sarà caldo, così dicono, quindi non dovremmo avere molte. Le stagioni saranno sempre più calde. Bene, bene, bene, buongiorno, sono le 4 e 32 e 36 secondi, abbiamo perso 4 secondi anche l'ora doppia. E naturalmente anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo il ballo di Beppe, avremo Marco in diretta, poi avremo ricordato tante cose, quello che succede, la musica degli anni 60 e tutto il resto. E allora iniziamo con l'unico saluto delle radio, che ormai facciamo la mattina, lo facciamo presto, poi dopo basta, perché insomma è importante mandare musica ed altro, tanto le radio si salutano tutte da sole. E allora eccolo qua, il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio con Angela
1: È il
0: Ricciardi.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: meravigliosa creatura. E allora sentiamo Marco Roma cosa ci dice.
1: Stamattina ricordiamo due grandi cantanti, uno è Franco Califano, ti ricordiamo, una è Amy Winehouse. Una saluto a voi due, ovunque voi state negli angeli, da Marco Roma. Buongiorno. Sì, baciami profondamente, dimmi che stai ragionando con la tua mente, non stai leggendo libri d'amore, di pura fantasia. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Bene, allora sono le 4:41:57. Chiamiamo adesso Marco Roma.
2: Ricarica batteria, 95, nome in carico. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro, pulsante.
0: Allora, avvia chiamata avvia... vocale. Subito, ciao.
3: 4:42:12, pulsante.
0: Sta suonando,
4: buongiorno.
0: Noi siamo...
4: Buongiorno!
0: Buongiorno e buon lunedì!
4: Buongiorno. Buon lunedì, ben ritrovati.
0: Buon lunedì 14 settembre. Il secondo buongiorno mi sembrava quasi di quelli da macabri. Dice, questo che è Dario Argento. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Eh sì, perché forse sei fermo e quindi...
4: No, sto in viaggio.
0: Ah, invece sembrava che fossi fermo. Buongiorno. Che è arrivato dall'aldilà, è arrivato il buongiorno. Bene. Allora, stiamo andando verso Tor San Lorenzo, come ogni lunedì.
4: Stiamo andando verso Tor San Lorenzo.
0: Con il caffè, o senza caffè?
4: Con il caffè, oggi col caffè.
0: Ah, allora oggi avremo il rito del caffè. Perfetto, oggi sì. Avremo il rito del caffè.
4: 19 gradi.
0: 19 gradi, anche qui, insomma, oggi 20.
4: Sì. Sembra che il tempo è bello.
0: Speriamo.
4: Oggi è bello. Sì.
0: Allora, dunque, sono le
3: 4:43:21
0: secondi.
4: Sì.
0: I saluti a TM Trianor Bimaes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che ci ha lasciato un tempo fa per inseguire le malviventi. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato. Salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata via prematuramente, colpa del male del secolo. La ricorderemo ormai, alcune persone le mettiamo insieme a noi. La signora Celeste che ogni mattina si sveglia, stamattina alle 4:24. Ernesto, caro, e a questo punto dobbiamo sapere cosa fa Damiano e cosa fa Eleonora.
4: Spariti.
0: Ah, vabbè. Vabbè. A questo
4: praticamente spariti.
0: Ricordiamo invece chi ci sarà dopodomani con noi alle ore.
4: Mercoledì, 20. Ore 20. 20. Filip Simaz.
0: Simaz. Almeno questo mercoledì avremo Filip Simaz. Come va la promozione? C'ha molti followers?
4: Sì, va forte. Penso quasi in 10.000 visualizzazioni è stata su YouTube.
0: Ah, bene, allora dai.
4: Sì, perché io li metto su tutti i canali, c'è chi vince su TikTok, chi su YouTube. Lui è andato forte su YouTube.
0: Ah, su YouTube, ho capito.
4: Sì,
0: perfetto. Sì. Allora, quindi...
4: Poi adesso c'è il suo podcast in TV, del suo programma che ha inventato lui.
0: Ah, ecco.
4: Già l'ha registrato e va in onda non so quando, tra poco, settimana, non mi ricordo.
0: Perfetto.
4: E poi lui racconterà lui.
0: Bene, poi ci racconterà mercoledì sera. Dunque,
4: sì.
0: Filip Sidaz, lo ricorderemo dopo anche alle 5:15, perché oggi ci sarai tu alle 5:15, che distribuisci il caffè.
4: Yes.
0: Con le canzoni ed altro, e adesso andiamo a vedere la prima canzone del mattino, che dovrebbe essere dedicata a Damiano e Eleonora, ma noi la dedichiamo ad altre persone, a Giovanna magari che si è svegliata o dorme ancora.
4: Guarda, questa canzone la dedico a lei perché me l'ha fatto conoscere lei.
0: Sì.
4: Perché ti do un indizio, già due giorni fa è uscita.
0: Allora non posso...
4: Quindi non so se riesci.
0: Sì. È uscita, il testo, è uscita venerdì.
4: Sì, venerdì, sì. Uh-huh. Sì. Venerdì. Già parecchie visualizzazioni. Ah. Il testo è per noi.
0: Per noi. Non lo posso immaginare chi è.
4: Dai, dai, ci riesci.
0: Per noi.
4: Chi è uscito venerdì? Già qualcosa lo sai?
0: No, perché una volta quando c'era Salvatore andavamo a guardare sempre le canzoni del venerdì. Adesso invece che siamo più verso gli anni 60, visto che Salvatore non c'è la mattina presto, allora non le guardo. Dunque, ecco perché non dovrei andare a cercare venerdì, ultime uscite venerdì per noi. Sarà Elisa?
4: No. Non Elisa.
0: È una donna?
4: Diciamo okay. Che non è solamente un uomo, ma ti do un grande indizio. Sono due uomini.
0: Sono due uomini. Giovanotti.
4: Due uomini. Giovanotti. E anche giovani. Sì.
0: No, Giovanotti no, perché ha finito il tour. Proprio...
4: No, Giovanotti no. Però penso che non dico il doppio, ma d'età Giovanotti. Loro comunque sono giovani.
0: Giovanotti ha 60 anni, quindi. Mahmood?
4: Almeno uno è proprio molto più piccolo. E hanno fatto Sanremo tutti e due. Sì. Non è Mahmood. Non hanno mai vinto Sanremo, anche se l'hanno fatto.
0: Lucio Corsi?
4: No. E penso che, non mi ricordo se uno dei due è arrivato anche secondo.
0: Non ti ricordo.
4: Ultimamente, da pochi anni.
0: Blanco?
4: Mi pare.
0: No, Blanco l'ha vinto.
4: No.
0: L'ha vinto Sanremo Blanco insieme a Mamma.
4: L'ha vinto, sì, sì, l'ha vinto.
0: Quindi non ci sta.
4: Uh-huh. No, loro due non hanno mai vinto.
0: Ultimo?
4: Però, no.
0: Perché l'ultimo non l'ha vinto, no. È arrivato...
4: No.
0: E...
4: Sì, al massimo quarto, terzo, quarto.
0: Diamo un'altra mano più aiutante.
4: Allora, se ti dico questa già zecchi subito, quindi è un duetto particolare, perché sono di due città importanti tutte e due. Oddio, lui uno, dimmi.
0: Vabbè, due città importanti tutte e due, Roma, Milano.
4: Sì, però togliamo Milano, ma mettiamo una del sud, dai.
0: Ah, Clementino.
4: No. Anche se è molto simpatico.
0: Allora, se non è Clementino è Arancio. No, vabbè.
4: Mandarino.
0: Mandarino, Clementino.
4: Vabbè, ti dico, uno è napoletano.
0: Sì.
4: Ti ho detto, no? Gigi... E l'altro, l'altro si sente romano, ma...
0: Gigi D'Alessio?
4: No.
0: Ma allora mi porti...
4: Qua arriviamo... Anche perché sono più giovani.
0: Ah, Gigi D'Alessio ha una certa età.
4: Una grande mano che sono più giovani.
0: LDA?
4: No.
0: Adesso mi sfugge l'altro rapper napoletano. Jolier.
4: Bravo. Ma con chi canta però?
0: Con chi canta?
4: Devi azzeccare tutto.
0: Jolier con... Adesso la scrive. Jolier.
4: Vabbè, una grande mano te l'ho sempre detto. Lui si sente romano, ma... Non è romano, penso nato a Verona, però lui è cresciuto, anche se adesso, allora lui è cresciuto a Roma, quindi Roma nel cuore, però per motivi di lavoro adesso abita a Milano, ti do un grande una mano.
0: Vabbè. Tutti abitano a Milano, quelli che...
4: Chi è che abita a Milano?
0: Tanti quelli che fanno musica.
4: Tanti, sì.
0: Non ci sono, dai. Joliet, eh?
5: Joliet?
0: Non ci arrivo, non ci arrivo, perché sono troppo giovani. Questi giovani non...
4: No, uno... Allora, Joliet è giovane, vabbè. L'altro è giovane uguale, però...
0: Sì.
4: Penso non arriva a 40 anni,
0: eh? No, no, no. Allora, due come noi si chiamava per noi. Perché due come noi era quell'altro di Angelina Mango con allora per noi Joliet, aiutatemi ragazzi, chiamate. Bene, dai.
4: Allora ti aiuto.
0: Sì.
4: L'altro c'ha un nome veramente romano che si usavano ai tempi dei gladiatori. È facile.
0: I nomi dei gladiatori. Lucio Seneca. Giulio Cesare.
4: No.
0: Certo che... I nostri radioascoltatori dice come la mattina questi qua giocano a fare un titolo di una canzone.
4: Allora, 36 anni, del 90.
0: Ah, tra un po' diremo come si chiama la mamma.
4: Allora, Joliet c'era 26.
0: Ah, io pensavo che fosse un po' più anzianotto, Joliet.
4: Infatti, Joliet sì. E l'altro c'era 36. È strano che non ci sia arrivato.
0: No, perché questi giovani non li conosco, più quelli vecchi.
4: Ma giovani, sta facendo veramente i sold out a tutti gli stati.
0: No,
4: io vengo a Torino, all'Allianz.
0: Ti ho detto ultimo, hai detto no.
4: No, ultimo no. Ma anche lui sta facendo sold out e sta andando veramente forte. Rispondono gli stati, è quello che sta a fare adesso. Ha fatto un duetto ultimamente al concerto suo, penso, non mi ricordo dove, comunque con Antonio Venditti.
0: Ah, qualcosa di Antonio Venditti ho sentito che ha fatto ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio, mi pare, o no?
4: Sì.
0: Allora
4: lo devo dire io.
0: No. Dicelo tu, dai.
4: No, un cantante bravo italiano.
0: Cantante bravo italiano con Antonello Venditti.
4: Giovane.
0: Sentiamo tanto il sottofondo. Giovane Antonello Venditti, eh? No, ci arrendiamo tutti quanti.
4: No, non è da te.
0: No, troppo, quando le fai difficile. Già, insomma, è colpa tua,
4: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Ti mando un applauso, ma è colpa tua che stamattina hai messo in difficoltà.
4: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Stavolta proprio mi hai spogliato, quindi devo venire a vestirmi da te con i cuoricini.
4: Stavolta sì.
0: Vabbè, allora dai, su.
4: Dai, io dico il nome, tu dici il cognome.
0: Dici il nome.
4: Tanto ti dico il nome, tu il cognome lo sai.
0: Se dici
4: perché è importantissimo.
0: Sì. Dici il nome.
4: Achille.
0: Ah, mannaggia, ne avevamo parlato pure l'altro giorno, vedi un po'. E vabbè, Achille Lauro, mannaggia.
4: Ormai a scordarti Achille Lauro.
0: Vabbè, vediamo se c'è l'intelligenza artificiale. Per noi Achille Lauro. No, non ce la manda lei. O pensi di sì?
4: Penso di prova.
0: Io non so perché non l'ho mai sentito. Posso vedere se...
4: Sento.
0: Vediamo se è vero. Sì. Ce lo sta mandando, sì. Allora ci sentiamo alle 5:15.
4: Sta andando forte questa canzone.
0: Invece
4: Allora sì, io sì, a me me l'ha fatta conoscere Giovanna, e siccome noi giochiamo sempre con il per noi, io gli dico sempre parliamo di noi, ho imparato una frase, parliamo di noi,
0: la dedico
4: a lei.
0: Grazie, allora
4: Giovanna, questa canzone è per te che ci stai ascoltando.
0: A tra un po', allora, a tra un po'.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa, ecco, arriva, è un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di Brescia. Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab,
1: Ayab,
2: Tommaso,
1: sì.
2: Giacomo,
1: sì.
2: Ilaria,
1: Alessandro,
2: Alian,
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi: come hanno vissuto questa esperienza e man mano che lo dicono anche il loro nome?
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito? Bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che
1: ci sono.
5: Che ci sono in questi. Che
1: perfetto.
5: In questo istituto fornisce.
1: Perfetto. Avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian, sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: Chi c'è?
8: Manca sono ancora...
1: Sì, allora, facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco. Bene, avanti il prossimo.
10: C'è l'ultimo.
1: Sì. Sentiamo ancora.
11: Mi chiamo Alessandro, Alessandro. Ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
8: Nessuno
1: ha toccato.
8: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
8: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
8: Sì. Io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
8: E anche Tommaso. Anche Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
8: Coca-Cola.
1: Sì.
8: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
6: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo, sì. E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
1: sì.
5: Di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
12: Avete domande?
5: No,
1: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
13: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: voce non attiva.
1: Malik Ayan, come foglie.

Ciao a tutti carissimi amici di Disabili International Radio, io sono Domenico Cuccarese. Mi piace pensare alle mie canzoni come a delle tasche, ci raccolgo dentro quello che incontro mentre vivo, ricordi, persone, posti o sensazioni, anche quelle piccole cose che magari sul momento sembrano niente e poi diventano canzoni. Conosco il mare remix, nasce proprio così. Dentro c'è il rapporto con il mare, che per me è libertà, memoria, partenze e anche ritorni. E con questo remix ho voluto portare questa stessa storia in una dimensione nuova, più ritmata, più estiva, senza perdere quello che c'era dentro all'inizio. Io sono Domenico Cuccarese e questo è Conosco il mare remix. Alzate il volume e buon ascolto. Ciao!

0: E si parlava di mare qui, e quindi abbiamo due marinai, anzi il capo del mare. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buon'onda.
0: Buon'onda, ma sembra che sei da un'altra parte della stanza, sei lontano.
1: Io sono una frequenza lontana.
0: Ho capito, vabbè. E buongiorno al nostro Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno al capitano.
0: Ecco, sono le 5:15 e noi siamo in diretta, quindi subito siamo in diretta anche questa mattina, che è il 14 settembre 2026.
1: Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.

0: Valentinum.
1: Vabbè, fino a fa... ah già, aspettiamo fino a San Valentino. Dunque, allora, come, vabbè, di che vogliamo parlare stamattina? Parliamo prima, intanto abbiamo un messaggio di Dennis che metteremo dopo il prossimo brano. Quindi scegliamo un brano, chi lo sceglie, il capitano?
0: Scegliamo un brano, siccome ieri era domenica, noi sì, abbiamo fatto gli auguri a tutte le Marie.
1: Ah, il 12 vuol dire, sabato.
0: Come molto noto in tutto il mondo.
1: Maria.
0: Dobbiamo omaggiare le nostre tre Marie.
1: Ah, vabbè, che c'entra le Marie? Tre Marie.
0: Quello è il pane. Che ha fame e fame.
1: Quello è panettone, le tre Marie. Vabbè.
0: Tu non conosci le tre Marie, mamma mia.
1: Tre Marie, sì che le conosco.
0: Le conosci solo una, quante le conosci? Sono avvicinato alla frequenza lampo.
1: Le Marie sono tante, c'è il panettone.
0: La canzone è una sola, però.
1: Canzone di Maria, vuoi Marie?
0: Qual è? No, quella che cantava il trio famoso, è genovese, no? Di che poi sono genovesi?
1: Sì, Mamma Maria dici tu.
0: Mamma Maria!
1: Allora, Mamma Maria! Te la mandiamo subito allora, Mamma Maria.
0: Ricche e poveri. A tutte le Marie.
1: Mamma Maria, Mariana, i ricchi Maria, e poveri.
0: Maria, Mario, Maria. Non ho capito.
1: No, dico, sta partendo. È arrivata, sì.

0: Ed era così, mamma Maria, eccoci qua allora, eccoci, siamo qui, dopo che abbiamo ascoltato Mamma Maria, dedicato a tutte le Marie che hanno festeggiato l'8 settembre, il 12 settembre, il nome di Maria, quindi l'altro ieri. Allora, oggi mi pare che il nostro Marco parlava anche di Califano, vero?
1: Sì, sì.
0: Oggi
1: ricordiamo Califano e la cantante americana Amy Winehouse.
0: Sì. Però Califano era quello un po' più vicino a noi. È iniziato la distribuzione del caffè? Ancora no.
1: Ancora no.
0: Quindi...
1: Ma prima me ne ho perso uno per me adesso.
0: Quello, cioè, se no non ce la fai. Se no non ce la fai a distribuire il caffè agli altri.
1: Sì, uno per me per carburare.
0: Giuseppe,
1: uno al capitano.
0: Il capitano l'ha preso già.
2: Io non ho dormito, per tanto.
1: Ma sta mangiando il capitano.
0: Cosa mangia?
2: Oggetto di manovra.
0: Cosa sta mangiando il capitano? Noccioline? Mandorle?
2: No, mandorle.
0: Ecco.
1: Dieta.
0: No, che dire, il capitano mangia, però dimagrisce.
2: Sì. Sono 79 kg, da due settimane 79 kg, mantengo il peso.
0: Ecco.
1: Quanto? 79?
0: Sì, 79 kg.
1: Ottimo.
2: 1,90 m, 18 di polso, 43 di collo, 95 di vita. Cosa volete sapere? I fianchi... 94, torace 110, poi in privato le dico un'altra cosa.
1: capitano.
0: Allora abbiamo Dennis.
2: Dennis, whisky.
0: Allora lo cerchiamo un attimo che...
1: È
0: un po' lunghetto il messaggio di oggi di Dennis, dura 2 minuti e si auto
1: veramente.
0: Sì, quindi
1: facciamo inizio prima, allora.
2: Una poesia, forse ci ha detto una poesia.
0: No, si è un po' pubblicizzato, dai.
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi,
2: radio.
3: Condividi media, pulsante.
0: Sì, infatti. Vediamo se arriva.
3: Messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, 13 settembre alle ore 11:30.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi, buongiorno a tutti, qua Dennis, e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone a te Giuseppe e un salutone a tutti i tuoi ascoltatori. Bene. Saluto inoltre chi sarà a dialogare con te in questa mattinata, cioè posso salutare Marco Roma, il capitano Marina, e gli altri che saranno a dialogare. Bene, oggi ti richiedo la canzone di Fred De Palma, la testa gira, ma gira quando la testa gira, no dai, la testa gira di Fred De Palma. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo ricordandovi che domani dalle ore 18 su Danto Radio ci sono io con il programma Immensamente Dennis, con la mia nuova ripartenza col programma dalle ore 18, mi raccomando. Per chi non lo sapesse può ascoltarmi e seguire, insomma, o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app sia Android che iPhone o Apple, bene, ecco, o se no tramite Alexa dicendo apri o riproduci Dantoradio e quant'altro. Bene. Ok, vi ringrazio moltissimo e appunto rimango come sempre in ascolto e andiamo avanti, ciao e grazie mille.
0: Era questo il nostro Dennis, si è fatto pubblicità,
2: Sì, no,
1: Dennis, devi pagare però,
2: eh. No, noi ci riproduciamo subito, riproduciamoci.
1: Allora, auguri a Dennis.
0: Ecco.
1: Ma di cosa parlerà immensamente Dennis? No,
0: di musica italiana.
2: Musica maestro.
0: Fred De Palma, La testa gira.
2: Questa ieri l'ho sentita.
0: L'hai sentita ieri. Aia!

0: Questi brani finiscono proprio all'improvviso, caro Marco, eh.
1: È vero, all'improvviso.
2: All'intrasatto, si dice all'intrasatto.
0: All'intrasatta, a Napoli così si dice.
2: Marco, cosa c'è, cioè, sul posto?
0: Sì, è sul posto, sì, certo.
2: Cara tira, come te la senti la tasca oggi? Ma tu fai un tuo rito per dire vengono da me, cioè, sei scaramantico?
3: No, ma veramente ti faccio una preghiera.
0: Fa la preghiera.
2: Sì, quale dici? Ave Maria.
4: No, dico, Dio mio, aiutami, oggi voglio lavorare tanto, vendere tantissima merce.
2: Ecco. Ma occhi chiusi o occhi aperti, lo dici?
4: Occhi
2: silenti.
0: Allora, abbiamo iniziato la distribuzione del caffè e poi...
2: Secondo me, Giuseppe, quando c'è Giovanna vende di più.
0: Ah.
4: È vero, lo sai.
2: Hai visto? Capitano, lei dice sempre tutto.
4: No, ma dai, è una coincidenza. La statistica è quella.
0: Ah, tu ti sei accorto che quando c'è lei
2: incrementano
4: quando,
2: le tasse?
4: Quando c'è lei lavoro sempre. Non ho capito com'è.
0: Ah.
2: Il capitano, ma quando lei in bar, ne mise due.
0: Ah. Il capitano quando aveva il bar aveva due,
2: aveva due Giovanni, non si chiamava Giovanni, come si chiamava? Uno si chiamava Valentina, l'altro si chiamava non mi ricordo. Uno era con i capelli ricci e stava la mattina, era quasi sul rossiccio, e l'altro invece capelli mori lunghi,
0: sì.
2: Non mi ricordo come si chiamava il Comunque, il caffè lo prendeva anche se non gli piaceva. Chissà perché.
0: Chi, Valentina?
2: No, tutte e due belle ragazze.
0: Sì.
2: Erano cugine, io perciò le penso, perché erano cugine, si conoscevano.
0: Ah, ecco. E quindi...
2: No, ma comunque erano donne da otto abbondante.
0: Otto abbondante è il voto o otto...
2: No, erano molto cordiali, molto affascinanti, molto, molto sì. Bariste.
0: Erano bariste. Ecco,
4: Era un otto generale.
0: Otto generale. Allora, Marco ha distribuito il caffè ancora no stamattina?
4: Guarda, già ho fatto oggi, perché ci sono solo un manco solo.
2: Autoservice, oggi c'è il service, autoservice.
4: No, tutti in vacanza stanno.
0: Ancora tutti in vacanze, come mai?
2: Beati loro, viva le vacanze!
0: Beh, loro le fanno a settembre, agosto lavorano.
4: Sì, comunque settembre è un momento dove lavori di meno, no?
0: Mm-hmm.
4: Cioè sarebbe perfetto, sì. Che tipo io invece di partire a luglio sarei partito a settembre.
0: Sì, anche perché costano meno pure le vacanze.
2: Sì, no, perché te lo spiego io, perché mo a settembre vanno in pagamento le carte di credito di agosto. E tu agosto sei andato in ferie e mai arrivi i soldi di agosto, a settembre stringi la cinghia.
0: Ah, ecco, stringiamo la cinghia. Comunque, a settembre
2: io infatti comunque, per non stringere la cinghia, sai cosa ho fatto? Mi sono comprato le bretelle.
0: Ah, si è preso le bretelle tu.
4: Io mercoledì. Aspetta, venerdì.
0: Mercoledì abbiamo Philip Sidaz, ricordiamolo, alle 20 di sera.
2: Philip
0: Sidaz.
2: Sidaz, mamma mia, brutto nome.
0: Simaz. Sì. Non Sidaz.
2: Sim Salabim, Sim Van.
0: Sim Salabim. Allora, io ieri sera mi sono addormentato che stavo sentendo la partita.
2: Ma perché del... a chi sono andato dormendo? Cosa fa?
4: Come è andata la partita?
0: La partita, ce lo può dire il capitano come è andata. Quella della Juventus. Mi sono addormentato che
2: la Juve ha perso 3-2 in casa.
4: Che bello.
2: Ha segnato un giocatore che è della Juventus, l'ha dato al Sassuolo in prestito. E ha segnato all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Era 2-2,
0: sì.
2: Un contropiede, un liscio clamoroso di, come si chiama, il Kramer là, come si chiama?
0: Bremer.
2: Bremer.
0: Ah.
2: Tre passaggi, uno, due, tre a volo. 3-2.
0: E il Sassuolo ha vinto.
3: Col Sassuolo.
0: No, no, ma Sassuolo ha giocato. No, ma ha perso fuori casa.
2: No, giocavano a Torino, a Torino.
0: Come a Torino?
2: Non era Torino.
0: No, no, no, era Sassuolo.
3: No, no, no, no,
2: no.
0: Ah, no. No, no, no. A Torino.
2: Comunque ha perso 3-2.
0: Manna. E io mi sono detto che erano 2-1, quindi.
4: Allora, Lecce Monza 3-2. Napoli-Bologna 1-0 ieri.
0: È appena appena stentato.
4: Ha vinto. Sassuolo a Sassuolo.
0: Sassuolo.
4: E io a Sassuolo 3-2.
2: Ah, perché mo c'è l'Atalanta in casa poi.
0: Eh sì, poi
4: stasera gioca allora la Roma 18:30.
0: Torino-Roma e poi
4: allora due partite alle 18:30. Torino-Roma e Como-Parma.
2: Poi c'è l'Inter, poi c'è l'Inter.
4: E poi Inter-Udinese 20:45.
0: Ah, quindi sono tre partite oggi.
4: Tre,
2: sì,
4: partite.
2: Sì, tre partite.
0: E ormai le mettono ormai tutte insieme. E noi
2: Sì, perché devono fare lo spezzatino per la TV.
0: Ecco.
4: No, ma il bello della domenica quando giocavano, cioè, ma lunedì che c'entra lunedì
0: ne parlano il martedì.
2: Perché poi, se tu metti, perché se ci sono delle partite importanti, mi ne possono trasmettere tutte e due. Capito? Loro ti fanno stare tutta la mandata. È un fatto televisivo, capito?
4: Va bene per la Roma, già ha giocato in coppa.
0: Poi la Roma
4: recupera per lunedì, capito?
0: Ogni volta gioca il lunedì la Roma. E la squadra
4: lunedì.
0: Eh sì.
2: Sì, vabbè, ma che c'entra? Giocano in coppa, però per andare in coppa ti danno 50 milioni. Ti danno 50 milioni perché fa la rosa più lunga.
0: Eh sì, però.
2: Non è. Se tu invece i soldi li metti in tasca, devi giocare con gli stessi giocatori.
0: No.
2: Facciamo come kill. Vabbè, fammo lo sconto reabito quinto piano, vabbè, faccio lo sconto. O vai a letto alla mente, non ci sta ascensore, così fanno i squadri italiani.
0: Bene, allora ragazzi, un brano.
2: Marco Roma, sceglie.
4: Scendo io, ok.
0: Scegli tu.
2: Perché devi mettere la monetina,
4: Tipo jukebox.
2: Che belli, ti ricordi? K4.
0: Perché... Eh sì.
4: Erano quelle le canzoni, no? Il jukebox, invece adesso c'è il mondo, sai?
0: No, adesso ormai escono 7, 8, 10 brani alla settimana, non sai cosa.
4: Ma è proprio un mondo, cioè su internet è proprio un mondo, potresti scrivere qualsiasi cosa.
2: No, ma secondo me se mettono il jukebox a voce, no? Come se è collegato a internet, si potrebbe fare, secondo me.
4: Allora io vorrei ascoltare, no? Vediamo, io dico il testo.
0: Sì.
4: Vediamo se tutte e due azzeccate.
2: È facile,
4: ora c'è pure il compagno. Rimmel.
0: Francesco. Rimmel.
2: Rimmel. Rimmel. Il nome di tedeschi, sì, Rimmel. Rimmel.
4: Rimmel. Quello che mette il trucco delle donne. Ma Giuseppe è già l'azzeccato perché l'ho sentito io.
0: Sì, Rimmel.
2: Ma che c'è? Quello è nato con le radio libere.
0: Sì, Rimmel.
2: Io sono nato con le radio, con un barracchino, non sono nato con le radio libere.
0: Tu sei nato con le navi.
2: UKF.
0: Rimmel, Francesco De Gregori.
2: Rimmel rimane a me.
4: Mannaggia.
0: Eccolo qua che arriva, Rimmel.

0: Vedi, a proposito di prima, Marco, come i brani antichi si sentivano che si sfumavano, oppure insomma c'era questa cosa. Invece quelli di adesso finiscono all'improvviso, all'intrasatta, come diceva il capitano, e ci lasciano questo rimmel.
1: Ma poi un altro, diciamo, sono tutti i brani copiati, tutti i brani... Comunque sembra che su qua ci vogliono
2: così. Intelligenza artificiale, ragazzi, intelligenza artificiale. Ho sentito...
1: Ma guarda, è un settore in via di sviluppo fortissimo.
2: Io non dico questo, però mi è rimasta impressa una dichiarazione che ha fatto uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale italiano.
0: Sì.
2: Non mi ricordo il nome, non lo so dire, però ho sentito l'intervista e lui dice... che assolutamente bisogna fermarsi un po', stiamo correndo troppo. Questa invenzione che stiamo facendo deve avere assolutamente, per esempio, per farvi capire a voi, nelle ditte che fanno queste cose ci deve stare un supervisore esterno. Perché... In più ci deve stare una collaborazione fra tutte queste società. Perché è preoccupante. Figuri, questa è la lettrice che tu stai mandando, che lui potrebbe dire tutto a posto, tutto bene, figuri dove arriveremo. Ma io lo vedo come
1: hai scavalcato tutti, hai tolto tanti lavori.
2: Ma chi?
1: L'intelligenza artificiale ha tolto tanti lavori. Io parlavo con il mio commercialista, mi ha detto pure. L'intelligenza artificiale sta migliorando da sola, mano a mano sta immagazzinando, sta migliorando da sola. Tra poco tanti uffici comunali, io commercialista, spariremo tutti adesso perché non servirà più niente. Ma
2: non sono d'accordo.
1: Se tu scarichi le app, ormai escono quelle, pure con Giuseppe, ti ricordi con Damiano, le canzoni, no? Cioè escono cantanti che non esistono, creano canzoni stupende, simpatiche, intonate. Voce perfetta, non servono neanche più cantanti. Potresti creare un cantante così dal nulla e diventarlo famoso.
0: Vabbè, però...
1: Anche sui social ho visto che sono ragazzi diventate famosi, non esistono.
2: No, il problema qual è? Il problema qual è? Quando uno usa solamente le cose e non sa da dove sono uscite quelle cose, succede quello che dici tu. E te lo appoggio. Cioè, io non so, vedo solo il prodotto finale. Se ascolto la canzone mi piace, vado orecchio, non mi interessa le note, le cose, va bene, tutto così. Però l'intelligenza artificiale è nata per alleviare il lavoro e per avere una banca dati più veloce, più a disposizione. Infatti è come una macchina, se tu non la sai guidare, quello lì va veloce, va dove vuoi tu, ma se non la guidi dove vuoi tu, a un certo punto quella ti porta dove vuole lei, non dove vuoi tu.
0: E stiamo per arrivare dove ci porta dove vuole lei.
2: Allora, in poche parole, se io ho costruito un coltello perché lo facevo così, tu all'intelligenza artificiale ci metti altre condizioni dentro che lui ti può fare il manico più ma sei sempre tu che devi dare l'input e la fantasia a fare quello. Lui ti può sfruttare quello che tu ci metti là dentro. Non è che l'intelligenza artificiale dice, senti, inventami un coltello rivoluzionario, ma se quello che alimenta non ce lo metti tu lo piloti il coltello. Facciamo un esempio pratico. Io ho un grande giacimento di un materiale molto leggero, ok? Allora io dico, all'intelligenza artificiale la programmo che mi deve far uscire quel coltello che deve essere leggerissimo. Quello usa la materia miglia e io non rendi conto mio, ma tu non ci ragioni su questo. Oppure diciamo, quali sono i treni che non camminano più, hanno meno servizio? E quello vendi i biglietti che hai comprato, quello ti sono partiti e dici questo treno qua non serve, ma non tu fai un ragionamento tu sabato e domenica tu non vai a lavorare, ce lo devi mettere tu l'input dentro. Questa è la mia preoccupazione. l'intelligenza artificiale è una banca dati veloce. Come noi andavamo prendevamo l'enciclopedia, pigliavo un volume e giravi le pagine, quello te lo fa tutto lui. Ma il volume nell'intelligenza se lo devi mettere tu.
0: Quello sì.
2: È solamente un grande calcolatore. Però cosa è successo da quest'altra parte? Che noi abbiamo, come dire a Napoli, una Waller. Lo primo sono io. Oggi non me le leggo più. Vado con l'intelligenza artificiale e le cose me le legge lui.
0: Sì.
2: E dico fai questo, fai questo. Allora cosa succede? Che io certe cose, se non le maturate dentro di te, li perdo. Se io metto l'intelligenza artificiale sulla nave e dico, senti, ma qual è la manovra che faccio oggi? Ma se non ci metto l'esperienza che ho io, perché in un momento può cambiare il vento e cosa, tu andava a scassa. Allora, benissimo, dire intelligenza artificiale, specialmente per noi disabili, portatori di anni, come lo vogliamo chiamare, ci aiuta moltissimo, però non ti puoi fidare ciecamente. Mi ricordo una volta con Giuseppe, ti ricordi che stavamo sul pullman?
0: Sì, stavo cercando.
2: Raccontalo tu, perché dopo tu racconti, ci parla sempre un capitano.
0: Io cercavo una fermata e il software mi mandava da un'altra parte. No, devi scendere. Dicevo, qui.
2: Scendi. Ma che scendi, Giuseppe, non siamo mai arrivati qua. Questo dice scendi. Ma io non voglio, ci vedo, non ci vedo pure, ma non è casa nostra qua. Giuseppe è sceso, capito? No, Giuseppe è sceso.
0: E poi mi sono accorto che non era.
2: Hai capito qual è il problema?
1: L'intelligenza artificiale sta migliorando sempre.
0: Allora,
1: di più.
0: Il problema del miglioramento è che quando lei si autoalimenterà da sola, può anche, come si dice, distruggere la terra, secondo i calcoli.
2: No, vabbè, ma forse la manonna successa la terra, a venire e cominciano a loro fare. Il ragionamento qual è? Non è questo, è che l'intelligenza artificiale non dà più senso io e te che ci stiamo a fare qua.
0: Ecco.
2: Allora il problema, queste persone stanno dicendo, vabbè, ma allora il problema è
1: che chi lavori, potrebbe andare avanti in una radio da sola, capito?
2: Sì, ma lascia stare il lavoro. Ma che
1: potresti
2: senso,
1: fare delle telefonate in radio e ti risponde l'intelligenza artificiale con voci bellissime.
2: Tu non te ne accorgi, ma il problema è deve nascere per alcune cose, ma non può sostituire la persona. Cioè, in che senso è? Noi che senso è a mettere al mondo un figlio? Se facciamo? Non fammi capire. Certo. Dovrei anche un senso.
1: Sono richiesti, per esempio, oggi attualmente lavori dove non si trovano persone adatte e capaci a livello programmatori di computer. E con la tecnologia nuova, per esempio con l'intelligenza artificiale, sono pochi, per esempio in Italia, che sono capaci a fare programmatori. No, allora, vanno pure all'estero, sì, guadagnano tantissimo, guadagnano proprio cifre assurde. Sì.
2: No, ma il problema qual è? Che queste scuole sono ancora a nicchia, nel senso che non è che un mio figlio voglio impararmi questo. Non c'è una situazione che noi ci iscriviamo allo scientifico, ci scendiamo quello e qua. Poi c'è un'altra cosa, nelle materie informatiche ci deve stare, è come l'idraulico, come il falegname, deve avere anche una manualità, un tutto di soffrire.
1: Un ragazzo che parlavo sabato, io che conosco, il fratello, è uscito dallo scientifico, ormai ha 50 anni, fa il programmatore, non ha chiesto lavoro lui, che proprio l'hanno cercato, una società cinese dove lo paga da una base da 5.000 euro, a partire da 5.000, ma cioè, capito, stando dentro casa con
2: qualcuno. Sì, ma è la stessa cosa, tu dici, Ronaldo ci dà un milione di euro, ma tu sai fare Ronaldo?
1: Sono lavori che è difficile fare, capito?
2: No, sono difficile fare, devi avere una predisposizione. Noi già molti
1: sono capaci.
2: No, appunto, non è una cosa che tu esci, è come capitano, sì, tu devi imparare tutte le formule e cose, ma sulla nave devi avere una predisposizione, non devi soffrire.
1: Doni, talenti. Hai detto bene Ronaldo, non è che tu vai a giocare a pallone e esci come Ronaldo o Maradona, quelli sono pochi al mondo.
2: No, vabbè, Maradona aveva un dono suo di natura, Ronaldo già un po' costruito, si è allenato, sempre preciso, non ha sgarrato, non fumava, non beveva Coca-Cola, faceva i tatuaggi, si va a cuccare, lui è più un, diciamo, tipo marziano, no? Programmato e faceva così. Però il ragionamento qual è? Che questa tipologia di lavori mettono in evidenza più la tua preparazione portata. Invece oggigiorno è stata creata nel tempo sempre che tu devi sapere fare un po' di tutto, ma non tutto bene. E allora tutti sono in difficoltà, capito?
1: Beh, è normale, uno si deve sempre specializzare in quello che fa, capito?
0: Certo,
1: in una cosa tua.
2: La prima cosa che fai, quello
1: e
2: che
1: poi,
2: fai...
1: E poi lavoro mio, la stessa cosa. Io ho un'attività e vendo un articolo, no? Uno se comincia a mettere un po' vestiti, un po' abbigliamento, un po' bambino, uomo, c'è cioè un po' di tutto, sembra un bazar, e non lavoro perché non c'ho poca scelta, non sono così specializzato, capito? Invece io per esempio con l'abbigliamento intimo, pigiami, so tutto quello che ti viene in mente, quasi tutto, tutto è possibile, però...
0: Bene ragazzi, sono l'ora tripla quasi, dobbiamo quasi...
2: 1x2
0: 5,55 e 31 secondi.
2: Giuseppe, ma tu hanno vinto in Lombardia i Super Enalotto, tu non sei niente.
0: No, vicino Lecco mi pare.
2: Tu non sei tu, no, niente.
0: Io non sono andato, no.
2: Giuseppe, quando ha pagato? 44 milioni di euro di tasse.
0: Però ne ha vinti 223.
2: Ma tu hai capito, anche lo Stato ha vinto.
0: Lo Stato vince sempre.
2: No, perché se non vince quello non incassa, ma anche
1: siamo sicuri che ha vinto, ma siamo sicuri ha vinto qualcuno i soldi sottratti allo Stato.
0: No,
1: qualcuno abbia fatto credere che ha vinto qualcuno. Qua oggi non vedo più di nessuno io. Sinceramente. Non credo proprio che lo Stato ha fatto ricco una persona.
0: Allora andiamo con l'ora tripla, Marco. Questo è il do.
1: È arrivato il capitano con la sua nave che sta portando Marco e Giuseppe Cesena questa mattina che è lunedì. Io vi amo immensamente a Radio Disabili International
0: Radio. Come dice qualcuno, le 100 radio stasera. Philip Simaz, mercoledì
2: 100 radio 100.
0: Ormai Marco l'ha nominato le 100 radio.
1: Vabbè. 100 radio, ormai tutti gli artisti ormai 100 radio.
0: Sì. Bene, allora
1: perfino Genza, comunque quando fa teatro.
0: Sì.
1: Ragazzi, ci fa pubblicità a noi, per le 100
2: lanciamo, radio. Lanciamo la pubblicità a dice a Natale, comprate tutte mutande.
0: Oh. A Natale cambiatevi.
1: Se aumentano le radio è sempre 100.
0: No, il bello che...
2: Una esce,
0: qualcuna va, qualcuno, una nuova è arrivata, due sono uscite. No, ormai diciamo le 100 radio, insomma.
1: 100 radio, più scalpore.
2: Ma quest'anno fai 10 anni o l'anno prossimo?
0: Abbiamo finito 10 anni già. Abbiamo finito l'11, il 9 settembre, già siamo l'11.
2: Ma quando è nata questa radio? Che segno zodiacale?
0: È il segno zodiacale Vergine.
2: Vergine,
0: sì, 9-9, Vergine.
2: Settembre, se no, 9-9.
0: Sì, 9-9-16.
1: La prossima festa si fa a 20 anni?
0: Ma la prossima festa si farà a 15 magari.
2: Wow,
0: e poi
2: anni.
0: E chi ci arriva?
2: Chi ci arriva? Anni.
0: Chi ci arriverà? Bisogna vedere se
1: tra 10, sì.
2: Vabbè, non ti preoccupare, metti in mano il microfono.
0: Bisogna vedere l'intelligenza artificiale cosa fa. Ragazzi, allora buona giornata.
2: Buona giornata
0: a Piazza Grande per andarcene.
2: No, anzi,
0: perché mi è partita l'una.
2: Luna Capris.
0: Io ho detto Piazza Grande, eccolo qua. Piazza Grande, ragazzi, ci sentiamo mercoledì con le dirette con Marco alle 6.50.
2: Alla prossima,
0: ciao ragazzi. Sì, buon lavoro.
2: Ciao capitano.
3: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Oggi voglio parlarvi di questo mio brano dal titolo Un vento leggero. Questo mio brano parla di un amore quasi estivo, un amore che non ha pretese per il futuro, che giorno per giorno si costruisce senza chiedersi se un domani ci sarà un prosieguo o meno. Una storia molto leggera, ma che comunque porta tutte le caratteristiche fondamentali di quello che può essere un vero amore autentico. Vi lascio all'ascolto del mio brano, Un vento leggero.

Ma che freddo fa, non è il freddo che fa, è la richiesta di Giacomo che ci ascolta da Sorrento. Buongiorno Giacomo. Il nostro numero 320 1978 490, 320 1978 490.

Siamo in diretta. Che è successo? Che si è bloccato la musica? Eppure doveva esserci qualcosa e si è bloccata. Vabbè, noi proviamo a rifarla partire. Infatti io ero convinto che ci fosse. Ecco, ci fosse qualcosa che partiva e non c'era. E dopo questo ero preso da questo virtuosista, chitarrista. E allora adesso andiamo ad ascoltare il ragazzo della via Gluck, sperando che qualche radio non si è staccata intanto.

Chissà come si farà, vabbè. E allora facciamo che mandiamo un brano di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. Questo non lo sentiamo da parecchio, eh. 6, 16, 43 secondi. 6, 16, 43 secondi.

inserisci codice no, sono le 6 6:18:57 secondi.

0: Brunetta, dove vai? E adesso arriva Bruno Lauzi.
1: Come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera.
0: Amore caro.
1: Amore caro.
0: Amore?
1: Amore bello.
0: Ah sì, amore bello, sì.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, sì, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: La fretta del cuore, non sono una signora, l'abbiamo detto insieme.
1: È già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni.
0: E dopo aver parlato di partite e di altro, tra un po' arriva Maria Grazia con la poesia del mattino in diretta da Sciacca.
1: Mio ritorno.

0: signora, va bene, però cerchiamo un'isola, quella che non c'è, intanto che aspettiamo Maria Grazia per la lettura della poesia.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto,

0: E siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Oggi leggerò una poesia che si intitola Filastrocca del mese dell'anno, perché appunto parlo di tutti i mesi, delle caratteristiche di tutti i mesi, che ognuno ha la sua caratteristica.
0: Ecco, tra l'altro oggi si torna anche a scuola, quindi insomma
1: sì.
0: Così riprende la scuola, anche se ci sarà un po' di caldo. Allora vai pure, leggi, intanto vedo se trovo qualcosa.
1: Filastrocca dei mesi dell'anno. Una poesia ai mesi dell'anno voglio dedicare, e pregi difetti voglio elencare. In gennaio c'è freddo, tanto che il gallo canta nel pollaio. Febbraio è metà dolce e metà amaro, il carnevale porta allegria e così tutto il malumore va via. Marzo è un mese pazzo, perché se non piove c'è il vento. In aprile si dice dolce dormire, ma se piove ogni goccia riempirà un barile. A maggio finalmente si risvegliano i nidi e anche i cuori, e per qualcuno sicuramente sboccerà l'amore. Giugno, luglio e agosto con il caldo si andrà al mare e piacerà anche passeggiare. Nel mese di settembre in campagna l'uva sarà già matura e il contadino vendegnerà. In ottobre i bambini ritorneranno a scuola per apprendere molte novità. In novembre ricomincerà il freddo e la commemorazione dei defunti si celebrerà. E come dice un proverbio, per San Martino ogni mosto diventa vino. In dicembre si festeggia Santa Lucia ed è quasi d'obbligo mangiare la cuccia. Con l'arrivo dell'inverno il freddo più intenso si farà e in montagna nevicherà. In questo mese nasce Gesù e con lui arriva anche Babbo Natale, che porterà tanti doni ai bimbi buoni.
0: Oh, abbiamo escurso su tutto l'anno e allora non possiamo mettere che l'anno che verrà magari.
1: Ecco, sì, vero, perché perfetto. Andiamo incontro alla fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno. Per
0: certo,
1: cui
0: gli ultimi tre mesi sono adesso. Sì. Bene, Maria Grazia, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì.
1: Mercoledì, a mercoledì. Ciao,
0: buona giornata. Grazie a tutti e allora grazie, arriva l'anno che verrà.

0: L'anno che verrà, e questa è la novità. Ci stiamo preparando all'anno nuovo, Marco. Già il 27, in altro modo.
1: Allora, tutto bene?
0: Ecco qua.
1: Siamo all'anno nuovo, versiamo il caffè.
0: Ecco, versiamo. Ah, ancora versiamo. C'è qualcuno che non ha preso il caffè. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Adesso, ecco. Proprio adesso.
0: A chi stiamo dando il caffè? Salutiamo chi prende il caffè in questo momento. Lo diamo a?
1: Arceli.
0: Federico beve. Ecco qua, buongiorno Federico, il caffè in diretta con noi, evviva!
1: Tutti in ferie,
0: tutti in ferie, insomma.
1: Tutti in ferie, sì.
0: Tutti in ferie.
1: Tutti in ferie.
0: Anche Damiano invece un po' ammalato, Eleonora lo stesso, insomma, in questo periodo sì. Non si sentono. E noi siamo qui per ricordare che mercoledì sera, a parte chi viene da te oggi, cosa devi dire per avere il tuo omaggio?
1: Per noi. Geolier con Achille Lauro.
0: Achille Lauro, per noi.
1: Due giorni fa.
0: Ecco qua.
1: Al te, tutto bene?
0: Ecco. E quindi diciamo che Philip Simatz
1: è un personaggio particolare.
0: Che noi...
1: Particolare, ha iniziato con vari programmi a Mediaset. Adesso spopola con il suo programma TV.
0: Ecco.
1: E grazie alla sua simpatia è riuscito a portare ospiti, perché penso nella prima serata c'è proprio Paolo Bonolis con lui.
0: Ah.
1: Quindi cioè lui era da Paolo Bonolis, oggi il contrario si è invertito.
0: Ah,
1: Paolo Bonolis è da lui.
0: Ho capito, beh, allora interessante.
1: Sì, una bella cosa, ha fatto una bella cosa.
0: Beh, certo.
1: Sì, sì, sì. C'ha un grande gruppo dietro, forte, un forte manager che è amico mio anche. Che è amico mio, che noi fra due settimane c'è lui.
0: Ah, perfetto.
1: Beh, che poi svelerò il nome. Vabbè, comunque è famoso.
0: Certo.
1: Ha fatto tanti reality pure.
0: Certo. Bene,
1: la settimana prossima abbiamo un grande personaggio. Ha fatto l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP.
0: Ah, pure.
1: Non dico chi è. Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Lo diciamo.
1: Sì, sì. Anche allora, lui c'è un programma che conduce, un programma importante.
0: Ecco.
1: Però ha fatto tanti reality.
0: Ecco.
1: Ed è arrivato, non ha vinto, ma è stato un finalista all'Isola che è il Grande Fratello VIP.
0: Ecco.
1: È stato penso secondo al Grande Fratello VIP.
0: È un bel risultato,
1: sì.
0: Allora.
1: Sì, sì, sì. È da poco tempo, tipo un anno o due anni fa.
0: Ecco. 6:52 qualche secondo per i tifosi della Roma come Marco, stasera giocherà la Roma, vero?
1: Stasera speriamo, speriamo bene,
0: perché se vince poi va in testa, e poi c'è anche l'Inter che gioca.
1: Sì, vabbè, c'è l'Inter stasera, pure l'Inter, sì, sì. Quindi Torino-Roma,
0: e poi c'è l'Inter che gioca anche lui, insomma.
1: Chissà
0: se rimangono loro due in testa alla classifica o rimane in questo momento. C'è la Lazio pure che è in testa in questo momento.
1: Una delle
0: una romana potrebbe rimanere in testa. Bene, siamo quasi alla fine. Salutiamo Damiano dal Vaticano, salutiamo Eleonora. Salutiamo.
1: Vi salutiamo tutte e due ovunque.
0: Ci mancate.
2: 6:53, una notifica. WhatsApp. Adesso tilde Lele, DN di tutti. Microfono emoji. Messaggio
0: allora,
2: vocale 019.
0: Ecco, salutiamo Lele che ci ha mandato un messaggio. Buongiorno Lele, e buongiorno a tutti quanti voi. E naturalmente siamo quasi alla fine, quindi dobbiamo dire quasi quasi sigla. A te
1: quasi
0: il compito,
1: sì.
0: Perché sono le 6 esattamente.
2: 6:53, 46 secondi.
0: Beh, abbiamo ancora un minuto. Abbiamo un minuto.
1: Ci sentiamo mercoledì mattina, poi mercoledì sera con l'ospite.
0: Sì,
1: ma poi voglio ricordare che. La nostra radio,
0: sì,
1: sarà ospite il 26 settembre al Teatro a Roma Ugo Betti. Io rappresenterò ufficialmente di persona,
0: sì.
1: Sarò in teatro con Geggia e tanti attori famosi e registi, perché lei ha scelto noi come radio ufficiale.
0: Ecco.
1: che la seguirà in tutto il percorso fino a maggio,
0: quindi ricordando quando ci sono gli appuntamenti,
1: sì, teatrali, quindi tutti gli appuntamenti dal vivo io andrò con lei, l'intervisto e li registro,
0: li registro e poi li mandiamo in onda,
1: sì,
0: in differita, no, giustamente,
1: sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: avremo,
1: certo,
0: le prime registrazioni già dopo il 27 di
1: sì, sì, sì, già il 26 sera io ho già tutto quanto, il 27 già possiamo, che vabbè, perché sabato Quindi te, lunedì già li potresti far ascoltare?
0: Sì, sì, lunedì mattina potremmo mandare le prime gag, le prime cose. Bene, allora è passato il minuto, allora a questo punto puoi dire la sigla perché dobbiamo andare.
1: Sì.
0: Allora vai.
1: Allora, signori e signori, con grande onore a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, salutiamo tutti, salutiamo tutto il mercato di Tor San Lorenzo dove sei adesso.
1: Salutiamo tutto il mercato, salutiamo Giovanna che è rimasta molto contenta della dedica.
0: Ecco, perfetto. Salutiamo.
1: Ha detto, l'ho stupita tantissimo.
0: Hai stupito, benissimo.
1: E sì, allora... perché poi l'ho registrata e gliel'ho mandata, quindi...
0: Perfetto, un applauso, un saluto a Giovanna, allora ecco... E... Naturalmente saremo sempre domani dalle 4.30 alle 7 con una versione diversa, mercoledì nuovamente in diretta con voi per poi ricordarvi che alle 20 di sera ci sarà il nostro Philip Simaz. Ciao ragazzi, ciao Marco, buona giornata.
1: Ciao, ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990. Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tears for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baize e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: State ascoltando Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 proposta da Marco e Del Vais, giusto per ricordarlo. Arrivano quelli del Fiume con una canzone che è stato un super tormentone alla radio, ma anche in ballo con movimenti sinuosi molto particolari. Arrivano i Los Del Rios con Macarena. Era il 1995, una canzone che mette molta allegria e che sicuramente vi farà cantare a squarciagola. Un bel pezzo con zucchero da spirito divino, un pezzo velocissimo che ascolteremo. È Per colpa di chi, ve la ricordate? Invece qua si va nel 1984, album e anche anno. Album di Van Halen, canzone lancio del disco con una grande David Lee Roth e Eddie Van Halen con una solo di chitarra che ascolteremo in Jump. Queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly High, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

stuck, the plaster feeling down.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: presto.
1: Quando... Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
3: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Gio Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

dopo la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre, e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Freddie Mercury.

e 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC, con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica. Dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80, carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Se continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

i Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera di quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra, una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: l'onda del rock
1: da Villa Urbana.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni Ottanta. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Rain Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

0: Wave.
1: Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland. Love è il titolo del loro nuovo album You Got the Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama Five 15 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Nigel.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: Principessa.
2: Nigel.
1: Lo sai cosa sta iniziando ora?
2: Il suono dei ricordi playlist.
1: Sì, ma...
2: Ma?
1: Quale puntata?
2: L'ultima della terza stagione.
1: E ciò come ti fa sentire?
2: Oh beh, ho già preparato le valigie.
1: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
2: Ecco, appunto.
1: Alla dance anni 80 e 90,
2: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
1: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
2: Però il primo brano che ascolteremo è
1: no,
2: uffa.
3: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. So good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Megamix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Daddy.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: Con la principessa
2: e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farle a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist Schaff Estate.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist Estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Con la principessa.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano sentito

0: indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nightjay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nigel, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè.
1: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
0: No!
1: Un tuffo!
0: In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2023.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

81 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: we feel foolish.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Sono anni 80.
3: Questa è la musica degli anni 80.

Ehi là, la sigla è bella che è andata, quindi è il momento di entrare in voce in questo sabato pomeriggio 12 settembre 2026. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati a questa bella binata di Internet Radio che vi propone queste quasi due ore in musica con Franco a tenervi compagnia, a fare qualche chiacchiera tra un disco e l'altro, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Ricordo le emittenti che gentilmente ci concedono questo spazio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 di questo pomeriggio, quindi Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E adesso, beh, siamo quasi arrivati alla conclusione di questa estate 2026, quindi iniziamo con il brano dei Righeira, remixato da Fabio Caria, porta il titolo di L'estate sta finendo. È già, è un dato di fatto.

Fabio Caria ha remixato questo brano dei Righiera che ci raccontava che l'estate sta finendo. Siete pronti? Beh, questo è un interrogativo ma anche un'informazione di Billy Ocean che dice Are you ready? Lo ascoltiamo remixato da DJ Raffaele Giusti. 18:15 primi.

0: Billy Ocean ci ha tenuto buona e piacevole compagnia con il brano Are You Ready nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Abbiamo un vocale che arriva niente poco di meno che dal nostro collega, collaboratore e direttore artistico di Radio Felix 2026. Vediamo un po' che ci dice. Pronto?
1: Eccomi qua. Buonasera. Sono già alle 18 passate. Sì. È partito anche sabato con noi, un salutone al Francesco Urru, dal grazie. Felix
2: e Paprika.
1: Dovremmo sentire una canzone a tua scelta, scegli tu una bella canzone, mi raccomando. Ciao, buona serata.
0: Grazie per la vostra per il vostro saluto e per la vostra richiesta. Una bella canzone, questa degli Eiffel 65, va bene? Blue, nella versione remixata da Federico Ferretti. Godiamoci la musica.

Erano gli Eiffel 65, remixati da Federico Ferretti con il brano Blue. Franco tenevi compagnia nel corso del programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Adesso Betty Villani viene a farci compagnia in musica con il brano The Nevo Tu. Sì, ancora tu, lo cantava il mitico Lucio Battisti tanto tempo fa, poi Betty Villani a metà degli anni 80 l'ha riproposta in spagnolo e noi ce la gustiamo adesso, remixata da Franco Lippi.

Era Betty Villani, remixata da Franco Lippi con il brano De Nuevo Tu, ancora voi? Certo, ben arrivati al programma Sabato con noi in compagnia di Franco. E adesso Chris Isaak, riarrangiato dalla A&S, quindi un remix del famosissimo brano Wicked Game.

E abbiamo così ascoltato Chris Isaak, remixato e proprio trasformato dalla A&S, e il brano era Wicked Game. Adesso abbiamo un altro lavoro di Franco Lippi, un remix della gradevolissima voce di Cher, che andiamo ad ascoltare con il brano Strong Enough. Eh sì, è forte abbastanza da andare avanti e cantare a squarciagola. Godiamoci la musica, salutiamo la nostra amica Efi che ascolta dalla Germania e il direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, il nostro amico Calogero. Ciao, buona serata a tutti voi che siete all'ascolto.

0: era Cher, remixata da Franco Lippi con il brano Strong Enough. Adesso Bad Bunny a tenerci compagnia con il brano Titti me pregunto. Salutiamo Effi, salutiamo i suoi cuccioli, beh, e poi insomma sono abbastanza cresciuti adesso, Sara e il fratello, di cui in questo momento mi sfugge il nome, ah, la vecchiaia, ah, va bene, Bad Bunny comunque per voi, Titti me pregunto.
1: Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias.
0: Muchas Mateo, questo brano è anche per te.

Bad Bunny con il brano Titti me pregunto. Salutiamo con questo brano la nostra amica Effi e Sara e Matteo. Buon pomeriggio, ciao, ciao Germania, ciao Sardegna in tutto il mondo, i sardi nel mondo. E adesso Marco Mengoni, Saif Erkomi con il brano Sto bene al mare. Chi riuscirà in questo mese di settembre a gustarsi ancora il mare? Questo brano è dedicato a voi. Godiamoci la musica.

sto bene al mare. Marco Mengoni, Saifer Comi, remixati da Andrea Cecchini e Luca J Master. Franco a tenervi compagnia alle 18 e quasi 42 minuti primi, anzi diciamo che sono quasi 43, considerato il tempo che ci mette la voce per arrivare a casa vostra, là, ovunque voi siate nel mondo, grazie allo streaming di questa bella binata di internet radio. Adesso Hagel con il brano Moving to the Sun. Salutiamo Paolo Dalo che domani sera dalle 20 alle 21.30 sarà presente sulle nostre internet radio con il programma Boges e Ballo de Sardegna. Quindi ciao Paolo, so che stai già preparando la bella playlist di balli e canti della Sardegna e questo mi fa piacere, che finalmente possiamo rigustare la musica che ci proponi ogni domenica sera dalle 20 alle 21.30. Adesso Moving to the Sun e che DJ ha creato la Devotion Edit e versione di questo brano. Ci muoviamo tutti verso il sole.

Agel, Moving to the Sun, la versione Rai Remix a cura di Ecky DJ in questa Devotion Edit Reversion. Franco Tenevi Compagnia, adesso una versione un po' insolita del brano di Murray, ve lo ricordate? Raggio di Luna? Eh sì, il brano era Come un cielo, noi ci ascoltiamo il remix a cura di Mario Giudice, Andrea Cecchini e Steve Martin. Un preludio abbastanza lungo in musica e poi la voce indimenticabile di Murray è ancora viva, ma dico, cioè, era gradevolissima ascoltarla allora e ci fa piacere riascoltarla adesso. 18:47 minuti primi, una manciata di secondi, e Franco Tenevi Compagnia sino alle 20 con il programma Sabato con noi.

Comancero, Murray a proporci il brano e Mario Giudice e ancora Andrea Cecchini e Steve Martin a remixare il tutto. Ancora un brano remixato, stavolta alle voci di Paola e di Chiara con Vamos a Bailar, Esta Vida Nueva, Francesco Dimara a remixare il tutto. Godiamoci la musica!

era Paola e c'era anche Chiara a proporci il brano Vamos a bailar. Adesso Ricky Martin di scena con il brano Living la vida loca.

Ricky Martin con Living la Vida Loca. La vita può essere un po' folle, ma può anche essere una storia di tutti i giorni, come quella che ci propone Riccardo Fogli, richiesto questo brano da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Allora, per Calogero, Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, perché nella quotidianità si fa la storia.

Era Riccardo Fogli con il brano Storie di tutti i giorni, una richiesta di Calogero che prosegue con il filone della musica italiana nelle sue richieste e mi chiede anche un brano di Claudio Baglioni. Dice: signori, si chiude, con questa possiamo chiudere questa parentesi romantica, poi riprendiamo con la musica bella, ritmata, ma adesso dobbiamo pagare il balzello, la penale, e ci ascoltiamo Claudio Baglioni con Signori, si chiude.

Signori, si chiude. Il brano era di Claudio Baglioni, una richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Adesso Antonello Venditti, poi dopo questa riprendiamo con la musica ritmata. Per adesso ci godiamo Sotto il segno dei pesci, la voce di Antonello Venditti in versione naturale, senza nessuna ritmica aggiunta. Godiamoci la musica.

sotto il segno dei pesci, la voce di Antonello Venditti in versione originale, e tutto il brano era in versione originale. Alle 19 e 13 minuti primi lo abbiamo ascoltato in questa bella binata di Internet Radio che passa da una parte all'altra dell'Italia e attraversa anche tutti i continenti via Internet. Salutiamo il nostro amico Mauro e le sue amiche che amano la musica, la Italo Disco in versione appunto remixata, come questa bella proposta dei Ricchi e Poveri dal titolo Mamma Maria, che andiamo a ascoltare nel remix a cura di Jason Parker. Quindi ciao Mauro e ciao anche alle tue amiche che sicuramente gradiranno questo brano. Eccolo qua, arriva!

Erano i Ricchi e Poveri remixati da Jason Parker. Proseguiamo con la musica. Adesso Fabio Garuffi remixa il brano di Lu Colombo, Maracaibo. E allora in questo remix, in cui entra in scena anche Bobo Sinclair, ci gustiamo Lu Colombo con Maracaibo.

E abbiamo così ascoltato il remix del brano di Lu Colombo Maracaibo. Do 19 e 24 minuti primi circa. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso arriva la richiesta del direttore artistico di Music Factory Oristano, che ascolteremo, se non ricordo male, lunedì con la sfida dei giganti. Forse riprende, Paolo, confermami questa cosa, perché mi sembra di aver letto un messaggio in cui annunciavi la ripartenza del tuo appuntamento delle 12 in diretta il lunedì con la sfida tra i giganti, quindi tra pezzi grossi della musica nazionale e musica internazionale. Però adesso torniamo al momento attuale, quindi alla richiesta di Paolo in Mattia Bazar con Un domani sempre pieno di te. Immagino che Paolo lo voglia dedicare alla sua compagna Monica, io penso di interpretare in questo modo la richiesta. E allora Paolo, poi confermami se ho pensato bene. Comunque, per Paolo e Monica, Mattia Bazar, Un domani sempre pieno di te. Godiamoci la musica.

Laura e Neck, che andiamo ad ascoltare con il brano Eclissi del cuore. Buon ascolto a voi che siete sintonizzati su questa bella binata di Internet Radio.

Laura and Neck, abbinati assieme a proporci questa versione in italiano del brano Total Eclipse of the Heart di Bonnie Taylor. Ve la ricordate? Sì, e anche noi ce la ricordiamo qua. E l'abbiamo proposta qui alle 19:38 minuti primi. Adesso un remix di un famosissimo brano dei Pooh dal titolo Maria Marea. Godiamoci la musica nel programma Sabato con noi.

Erano i Pooh in versione remix con il brano Maria Marea. Proseguiamo con i remix grazie a Loredana Bertè, che andiamo ad ascoltare con il brano Io resto senza vento. Il remix è a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica del programma Sabato con noi.

Loredana Bertè, l'abbiamo ascoltata con il brano Io resto senza vento. Il remix era a cura di Socievole e Ada Wolf. Proseguiamo con la musica di Gigi D'Agostino, che con questo brano mi consente di mandare un saluto a Giorgio augurandogli buon ascolto di questa selezione musicale del programma Sabato con noi. Gigi D'Agostino, La Passion.

Gigi D'Agostino con il brano La Passion per voi qua su questa bella abbinata di Internet Radio che irradia il programma Sabato con noi in compagnia di Franco. Per te questo brano anche di Jovanotti dal titolo Per te.

degli alberi e rose e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola.

Era Jovanotti a tenerci compagnia in musica con il brano Per te, dedicato a tutti voi all'ascolto, e poi lui lo dedicava sicuramente alla sua amata. Adesso questo brano lo dedico a tutti i sardi all'ascolto, perché il brano è di un sardo. Un sardo, dicevo, che è inequivocabilmente sardo. Ci ascoltiamo Luca Espa con il brano Inequivocabilmente Sardo, dedicato a tutti i sardi all'ascolto e poi a tutti voi che sardi non siete, ma che comunque gradite la musica che vi proponiamo in questo contesto musicale del programma Sabato con noi. Godiamoci la musica! Luca Espa con noi!

Era Luca Espa con il brano Inequivocabilmente Sardo. Adesso l'ultimo brano in programma per questa sera, per la conclusione di questo appuntamento con il programma Sabato con Noi. Quindi appuntamento a domani per Domenica con Noi in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo nuovo viaggio con il Magical Mastery Tour. E poi domani vi ricordo l'appuntamento con Remember alle ore 11. E ancora domani pomeriggio Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con Noi. È tutto per oggi, vi auguro una buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita. Adesso i Nomadi con i Gatti Randagi.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.